pronto a far tutto la notte e il giorno, sempre intorno a vincere sta. Mille cucaglie per un barbiere, vita più nobile non si dà. Rasori e pettini, lancetti formici a mio comando, tutto qui sta. Rasori e pettini, lancetti formici a mio comando, tutto qui sta. Ve la risorsa. Poi

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, don ragazzi, vecchie fanciulle, ma la parrucca, presto la barba, ma la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, ma la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, hey!

Son qua. Hey, figaro. Son qua, figaro qua, figaro là, figaro qua, figaro là, figaro su, figaro giù, figaro su, figaro giù. Conto moltissimo, sono come le formine, sono contento della città, della città, della città, della città, della città. Avrò un figaro bravo, bravissimo, avrò un figaro bravo, bravissimo.

0: giovane chirurgo. E dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
2: C'è dell'aria che vo'.

0: che la mia serva adesso, anzi per meglio dir, la mia padrona, d'uscir di casa mi darà il permesso.
1: Ecco, guardate, senza la mia licenza pur si volle vestir.
0: Or sì che al sommo giunta è sua impertinenza, temeraria, e di nozze chiedermi e bardir. Facciamo nostro dovere. Posso o non posso, vuole o non vuole, la mia

0: non provi faccia, e lo trovasti a un tratto, così già detto è fatto.
1: Più in onore venir suol che in cent'anni.
0: Alla buon'ora, posso saper chi egli è?
1: Egli è un militare.
0: Come si fa a chiamare?
1: Il Capitan Tempesta.
0: Oh, brutto nome!
1: Il nome sono i fatti corrispondenti. Egli è poco flemmatico.
0: Male.
1: Anzi, è lunatico.
0: Peggio.
1: Ma

Se lei è così schiribizzosa amico ed è serva, ora pensa con lui essendo sposa, senza dubbio il capitan tempesta in collera andrà, e lei di bastonare.

sarà costui. Forse la penitenza farà così di quanto l'ha già fatto al suo padrone. Sever, come mi dice un tal marito, la terra fra la terra

dice, che poi mi dice, Umberto pensa a te, Umberto pensa a te, Umberto pensa a te. Io sto fra il sì e il no, fra il voglio e fra il non voglio, e sempre più mi imbroglio, fra il voglio e fra il non voglio, e sempre più mi imbroglio, e sempre più mi imbroglio, più mi imbroglio, più mi imbroglio, sì, sì, sì, sì. A misero infelice, che mai sarà di me, che mai, che mai, che mai, che mai, che mai sarà di me.

questo fa il sì e il no. Fai il voglio e fai l'angoglio, è sempre più un imbroglio. E il no è sì, e il sì è il sì e il no. Fra il voglio e fra il non voglio, è sempre più un imbroglio. È sempre, sempre, sempre.

0: brutta cosa, veramente ha una faccia tempestosa. E così, caro il mio capitan Tempesta, si sposerà già questa mia ragazza? O ben, ne è già contento? O ben, non va difficoltà? O ben, egli mi pare che abbia poche parole.
1: Anzi, pochissime, vuol me, con permissione.
0: E in braccio a quel brutto nibbio.

0: A dote tua, che dote sei matta?
1: Non credate che gli infuri darà?
0: Cotarei pure più d'Orlando furioso, chiame punto non treme.
1: Oddio, vedete pure che gli già freme.
0: Oh, che guai, vada tu. Statti a vedere che costui mi farà. Ben cosa dice?
1: Che vuole almeno 4.000 scudi.
0: Angelo, questa è bella. Vuole una bagatella. Ah, padron mio, non signore. Serpina, che marabbia. Vespone, dove sei?
1: Ma padrone, il vostro mal, andate voi cercando.
0: Senti un po', con costui hai tu concluso.
1: Io concluso? E non concluso. Adesso
0: statti a vedere che questo maledetto capitano farà precipitarmi.
1: Ma egli ha detto?
0: Che cosa ha detto? E parla per interprete.
1: Che mi date la dote e 4.000 scudi o non mi sposerà.
0: Ha detto?
1: Ha detto.
0: E se gli non ti sposerà?